0: grzechy i nałogi. Tylko Ty możesz przemienić ich zatwardziałe serca, aby same były pełne pokoju i czyniły dobro innym ludziom. Umocnij kapłanów posługujących w sakramencie pojednania i przy ołtarzu, aby niestrudzenie szafowali Twoim miłosierdziem. Obdarz Kościół nowymi powołaniami, aby przez nich mógł nadal objawiać światu miłosierną miłość Ojca i prowadzić duszę do nieba. Błogosław, Panie, naszym rodzinom, Ojczyźnie, Europie i światu. Daj Ukrainie i krajom Bliskiego Wschodu upragniony pokój. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę nam Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty Chrystus.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: Nasce Boga, nasce Svieta,
3: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei
3: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
6: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Amen. Dla Jego bolesnej męki. Amen. Dla nas i całego świata.